0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 26 minuti.
1: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:46.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 48 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5:03.
1: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:13.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 28 minuti.
5: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7:02.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa. Sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi. Torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
6: Venerdì 19 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi si parla soprattutto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali della guerra tra Russia e Ucraina, con gli attacchi ucraini su Mosca, ma anche della tregua, della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con una reazione imprevista di Khamenei, ma c'è anche il resoconto della prima giornata della maturità 2026, anche tanta cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria Zelensky, brucerà anche la capitale. Rutte, svolta sul campo, missili sull'Ucraina. E poi ancora riapri Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E al centro della pagina poi la fotonotizia: colpita dai droni ucraini per la seconda volta la raffineria della Gazprom Neft a 15 chilometri da Mosca, la linea dello zar, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. C'è l'editoriale di Danilo Trataino, occasioni sprecate, questo il titolo. Di spalla poi da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. C'è anche lo sport al centro della pagina: Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e poi un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, il titolo, basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. Ce ne andiamo su Repubblica adesso, che al centro della pagina pubblica una foto che arriva da Mosca: la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In alto poi l'altra apertura: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente americano mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Di spalla poi l'idea e l'immaginazione, non può essere imprigionata. E poi il taglio più basso, il momento di tornare indietro sulla Brexit, anche qui, anche su Repubblica, di taglio più basso troviamo la maturità 2026, tracce tutte al maschile. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: Putin all'ora della trattativa, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio Europeo, la NATO spinge, ci sono condizioni per Mosca al tavolo, difesa, attenzione, Crosetto, Giorgetti, l'analisi di Anna Zafesova, se lo zar in affanno importa il petrolio. Poi la geopolitica, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora gli Stati Uniti, Donald, quell'assillo chiamato Obama. Al centro della pagina la foto di Carla Bruni.

0: Volodymyr Zelensky. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Ma in alto poi ha due foto che riguardano due gialli italiani, così scrive: i gialli d'Italia. Da una parte il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia dalla loro scomparsa. Dall'altra parte invece, contro la madre di Sempio, si scatena la gogna social Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. C'è l'editoriale di Romano Prodi, le spine della difesa europea. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, una notizia diversa naturalmente, come sempre se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Il titolo: impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, l'apertura molto forte come titolo a caratteri cubitali: fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia calpestato la democrazia, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera, all'insaputa di chiunque, il Grafica Pride, l'insegna dell'inclusione, visita al museo aperitivo con vista Fontana di Trevi, ira dei pro vita, Giuli sono stupefatto. Al centro della pagina invece c'è la foto di Elly Schlein, finalmente la pagliaccia la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, trappola PNRR, ci arriva il conto miliardario del regalo dell'Europa. E poi al centro della pagina la Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport a Genova. L'opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extrabando ad un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche su sistemi, sul sistema di accrediti. Il giornale: anarchia e anarchici e sabotatori, la verità sul caso treni, numeri degli assalti, da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo. In alto poi, prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, la vicenda Eni, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Andiamo sul Tempo, l'uomo del buco, c'è una vignetta che ritrae Giuseppe Conte durante l'opaca gestione Covid sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico e moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti, scrive al quotidiano diretto da Daniele Capezzone. E guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, aggiunge l'Unità. Il report UNICEF, ecco i numeri della strage dei bambini in Libano, dal 2 marzo ne sono stati uccisi 247, feriti 992. Poi anche qui c'è Conte, questa volta è una foto supercapsula con scalpellamento a destra, Conte di sinistra, giammai, dice, anzi diceva lui. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, emergenza abitativa, ok in commissione al DL che sarà oggi in aula, la Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio a fondi dei comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 13 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Leader

0: Supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pedeschian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
1: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macclesfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
1: A Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cannemozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
0: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026 e cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946 il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che ne hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
5: Venerdì 19 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio, diamo uno sguardo alle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, centrodestra in ordine sparso, questo è il titolo, la corsa a Palazzo Marino, le manovre per il candidato sindaco, manca un nome che metta d'accordo la coalizione, il sommario ai gazebi per le primarie della Lega, sfida Salvini-Sardone, Forza Italia preferisce un civico, il ruolo di Fratelli d'Italia. E poi il bilancio Trivulzio, i conti peggiorano, Tronca verso un nuovo incarico, al centro della pagina la fotonotizia, domani la visita di Leone XIV, ultimi preparativi, Pavia si fa bella per l'arrivo del Papa. La cronaca, rapinato a martellate, condannati a 9 anni, tentato omicidio per un orologio, la tragedia, poi Meghan 25 anni dalle poesie alla morte per overdose. Di taglio più basso, maturità, la fatica che piace agli studenti, il 23% ha scelto la traccia di Calabresi per la prova di italiano, oggi il secondo scritto, ricorda al punto l'edizione Milano del Corriere. Andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, urbanistica, Milano è bloccata, fermi 10 miliardi di investimenti, questo è un virgolettato, l'occhiello, l'allarme di Confindustria, poi ancora il sommario, presidente Orsini fa l'elenco dei progetti in stallo, una decina sono sotto indagine, ma per gli altri 140 chi non dà le concessioni si chiede, c'è un punto interrogativo. Torre di via Anfiteatro e Zeccavecchia, buona fede e abuso, dal riesame sentenze opposte, ancora il sindaco, tavolo per le famiglie sospese con costruttori e procura, al centro della pagina la foto di un libro, nasce il patto per la lettura, libri a chi non legge, è firmato un accordo tra 61 enti, volumi entreranno in carceri, RSA, ospedali in regione, così il titolo. Di taglio basso poi Idra, falso allarme bomba, DDA mafia, non è silente il processo, resta a Milano. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, TAV Brescia Verona, i costi corrono a 65 milioni al chilometro, sarà la più cara d'Europa, restano aperti i nodi dell'uscita dalla città, i ritardi accumulati. Al centro della pagina poi la fotonotizia, maturità, gli studenti bresciani scelgono le tracce dei giornalisti, i testi di Calabresi e Usman, i più gettonati. Di spalla, tragedia sul Sebino, malore in barca, cade in acqua e muore annegato. Andiamo adesso a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui la foto, la maturità da incanto e poi montagna, turismo e valore, ma l'apertura riguarda la stazione più controlli, ma cresce la marginalità, il virgolettato aumentato il comune in un anno, più 33% di accertamenti, 1795 interventi e 101 DASPO. E poi di taglio più basso, aggredisce 23enne in casa preso dai vicini. Andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura: ex Westinghouse, nuovo progetto, parco salvo, supermercato ridotto, svolta sull'area al centro da anni di polemiche politiche e inchieste giudiziarie. Lo Russo, una scelta strategica, accordo tra Esselunga e Politecnico, no all'hotel, ci saranno spazi per didattica e ricerca. E poi l'editoria Leonardis, alla festa della CISL, la stampa aperta al mondo, la regione imprese fondo per incentivare la nomina di lavoratori nel consiglio di amministrazione. Di spalla il caso giovane arbitro ucciso in auto, il conducente ubriaco arrestato. Al centro della pagina il basket cambia volto, Palombella subentra Davino, Reale Mutua resta sponsor. Ci spostiamo adesso invece in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica: minore pestato, l'ombra della Ronda, questa è la falsa apertura, ma l'apertura principale al centro della pagina: piacciono costituente calabresi, ma al classico fa già paura Tacito. Nella prima prova della maturità molti si erano preparati per un tema sull'intelligenza artificiale e hanno poi scelto la traccia sulla nascita della Repubblica Democratica. C'è anche una foto, Olli si prende Marassi, festa e musica per 30.000. In Nord-Est il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre: allarme Banca Italia, Confindustria sferza la regione, Boscaini, serve un piano, il declino colpirà duro, Bitonci stiamo lavorando. Al centro della pagina, ammazzato di botte, giallo Mestre, giovane bengalese aiuto cuoco a Venezia, muore dopo 3 giorni di agonia, picchiato da 4-5 persone. Poi c'è l'analisi di Romano Prodi, cosa non funziona nella difesa europea, il richiamo di una notizia naturalmente che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dell'edizione nazionale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: maturità, disorientati da Brancati, studenti critici sulla traccia di letterature, al Minghetti protestano contro Valditara. Al centro della pagina poi scintille tra Ryanair e Marconi, più efficienza, siete distratti. C'è anche un'altra notizia: la Cassazione apre spiragli per Rossi, c'è tanto di foto notizia. E poi di spalla rebus Tari, call center del comune preso dal salto. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze apre con una fotonotizia in bianco e nero: a Versilia, 30 anni fa, l'inferno d'acqua. Cardoso, il paese dell'Alta Versilia, distrutto dall'alluvione il 19 giugno del 96. E poi al centro della pagina, fine pena, mai al killer. Montecatini, Frumuzzache in aula con la maglietta del super papà, ma l'assise non fa sconti, ergastolo per gli omicidi delle escort. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sorpresi dal tema sul Pavese, prima prova scritta della maturità per 43.000 studenti, ma l'orale ci spaventa. Questa mattina il secondo scoglio, latino al classico e matematica allo scientifico. E poi ancora dalla periferia di Roma, Ostia, lidi abusivi, anche l'esercito per le demolizioni, vertice in prefettura sulla sicurezza, sarà creato un nucleo ad hoc dei vigili. Al centro della pagina, Virtus ora resta lo spareggio, basket KO con Montecatini per salire in A2, ma non è finita. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, in alto, domani festa Benevento Mastella, i 50 anni con la politica sempre al centro. E poi al centro della pagina, PIL e lavoro, il Mezzogiorno corre, dossier Svimez, per il quarto anno il Sud cresce più del Centro-Nord, non accadeva dagli anni del boom, decisivi gli investimenti con i fondi PNRR, sbarra risultato che fa bene all'Italia intera. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Sono le 7 e 29 minuti.
8: News Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa. Sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi. Torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura d'accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7:32.
4: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze e di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
1: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macclesfield ed è tornato alla alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
1: A Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cannemozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
0: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026, cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Viabilità.
5: Circolazione ancora piuttosto fluida questa mattina da nord a sud, benché in aumento. In Lombardia qualche incolonnamento sulla Milano Meda verso Milano, da Cesano Maderno a Palazzolo. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Rho e Settimo verso la 1. In A22 ci sono circa 5 km di code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze. Traffico in ripresa anche a Roma con le prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A nord di Napoli per lavori code sulla provinciale 335 traversa sud e Frignano Casaluce verso Caserta.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
5: Venerdì 19 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi si parla soprattutto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali della guerra tra Russia e Ucraina, con gli attacchi ucraini su Mosca, ma anche della tregua, della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con una reazione dichiarazione imprevista di Khamenei, ma c'è anche il resoconto della prima giornata della maturità 2026, anche tanta cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria Zelensky, brucerà anche la capitale. Rutte, svolta sul campo, missili sull'Ucraina. E poi ancora riapri Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E al centro della pagina poi la fotonotizia: colpita dai droni ucraini per la seconda volta la raffineria della Gazprom Neft a 15 chilometri da Mosca, la linea dello zar, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. C'è l'editoriale di Danilo Trataino, occasioni sprecate, questo il titolo. Di spalla poi da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. C'è anche lo sport al centro della pagina: Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e poi un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, il titolo. Basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. Ce ne andiamo su Repubblica adesso, che al centro della pagina pubblica una foto che arriva da Mosca: la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In alto poi l'altra apertura: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato. Il presidente americano, mosso dalla disperazione, revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Di spalla poi l'idea e l'immaginazione, non può essere imprigionata. E poi il taglio più basso, il momento di tornare indietro sulla Brexit. Anche qui, anche su Repubblica, di taglio più basso troviamo la maturità 2026, le tracce tutte al maschile. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: Putin, all'ora della trattativa, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio Europeo, la NATO spinge, ci sono condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti. L'analisi di Anna Zafesova: se lo zar in affanno importa il petrolio. Poi la geopolitica, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora gli Stati Uniti, Donald, quell'assillo chiamato Obama. Al centro della pagina la foto di Carla Bruni in cerca del padre a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico Remmert. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Messaggero, il Messaggero che apre al centro della pagina con un virgolettato: pronti a bruciare Mosca, sono le parole di Volodymyr Zelensky. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Ma in alto poi a due foto che riguardano due gialli italiani, così scrive, i gialli d'Italia. Da una parte il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia dalla loro scomparsa. Dall'altra parte invece, contro la madre di Sempio, si scatena la gogna social Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. C'è l'editoriale di Romano Prodi, le spine della difesa europea. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, una notizia diversa naturalmente, come sempre se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, il titolo: impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'euro deputate di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, l'apertura molto forte come titolo a caratteri cubitali: fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia calpestato la democrazia, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera all'insaputa di chiunque il Grafica Pride all'insegna dell'inclusione, visita al museo aperitivo con vista a Fontana di Trevi, ira dei pro vita. Giuli, sono stupefatto. Al centro della pagina invece c'è la foto di Eli Schlein, finalmente la pagliaccia la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, trappola PNRR, ci arriva il conto miliardario del regalo dell'Europa. E poi al centro della pagina la Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport a Genova. L'opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extra bando ad un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche su sistemi, sul sistema di accrediti. Il giornale anarchia e anarchici e sabotatori, la verità sul caso treni, numeri degli assalti da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo in alto, poi prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, la vicenda Eni, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Andiamo sul tempo, l'uomo del buco, c'è una vignetta che ritrae Giuseppe Conte durante l'opaca gestione Covid sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico e moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti, scrive al quotidiano diretto da Daniele Capezzone. E guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, aggiunge l'Unità. Il report UNICEF, ecco i numeri della strage dei bambini in Libano, dal 2 marzo ne sono stati uccisi 247, feriti 992, poi anche qui c'è Conte, questa volta è una foto supercapsula con scalpellamento a destra, Conte di sinistra, giammai, dice, anzi diceva lui. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, emergenza abitativa, ok in commissione al DL che sarà oggi in aula, la Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio a fondi dei comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 7 e 45 minuti.
4: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
5: Circolazione ancora piuttosto fluida questa mattina da nord a sud, benché in aumento. In Lombardia qualche incolonnamento sulla Milano-Meda verso Milano, da Cesano Maderno a Palazzolo. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Rho e Settimo verso la 1. In A22 ci sono circa 5 km di code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze. Traffico in ripresa anche a Roma, con le prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana e Parioli verso lo stadio. A nord di Napoli per lavori code sulla provinciale 335 traversa sud e Frignano Casaluce verso Caserta.
3: L'almanacco del giorno. Oggi venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5:31 e tramonta alle 20:47. A Milano sorge invece alle 5:33 e tramonta alle 21:14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946 il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che mi hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
5: Venerdì 19 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio, diamo uno sguardo alle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, centrodestra in ordine sparso, questo è il titolo, la corsa a Palazzo Marino, le manovre per il candidato sindaco, manca un nome che metta d'accordo la coalizione, il sommario ai gazebi Per le primarie della Lega, sfida Salvini-Sardone, Forza Italia preferisce un civico, il ruolo di Fratelli d'Italia. E poi il bilancio Trivulzio, i conti peggiorano Tronca verso un nuovo incarico. Al centro della pagina la fotonotizia, domani la visita di Leone XIV, ultimi preparativi, Pavia si fa bella per l'arrivo del Papa. La cronaca, rapinato a martellate, condannati a 9 anni, tentato omicidio per un orologio, la tragedia, poi Meghan 25 anni dalle poesie alla morte per overdose. Di taglio più basso, maturità, la fatica che piace agli studenti, il 23% ha scelto la traccia di Calabresi per la prova di italiano, oggi il secondo scritto, ricorda al punto l'edizione Milano del Corriere. Andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, urbanistica, Milano è bloccata, fermi 10 miliardi di investimenti, questo è un virgolettato, l'occhiello, l'allarme di Confindustria, poi ancora il sommario, presidente Orsini fa l'elenco dei progetti in stallo, una decina sono sotto indagine, ma per gli altri 140 chi non dà le concessioni si chiede, c'è un punto interrogativo. Torre di via Anfiteatro e Zeccavecchia, buona fede e abuso, dal riesame sentenze opposte, ancora il sindaco, tavolo per le famiglie sospese con costruttori e procura. Al centro della pagina la foto di un libro, nasce il patto per la lettura, libri a chi non legge, è firmato un accordo tra 61 enti, volumi entreranno in carceri, RSA, ospedali in regione, così il titolo. Di taglio basso poi Idra, falso allarme bomba, DDA, mafia, non è silente, il processo resta a Milano. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, adesso con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, TAV Brescia-Verona, i costi corrono a 65 milioni al chilometro, sarà la più cara d'Europa, restano aperti i nodi dell'uscita dalla città, i ritardi accumulati. Al centro della pagina poi la fotonotizia, maturità, gli studenti bresciani scelgono le tracce dei giornalisti, i testi di Calabresi e Usman, i più gettonati. Di spalla tragedia sul Sebino, malore in barca, cade in acqua e muore annegato. Andiamo adesso a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui la foto, la maturità da incanto e poi montagna, turismo e valore, ma l'apertura riguarda la stazione più controlli, ma cresce la marginalità, il virgolettato, il comune in un anno più 33% di accertamenti, 1795 interventi e 101 DASPO. E poi di taglio più basso, aggredisce 23enne in casa preso dai vicini. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, ex Westinghouse, nuovo progetto, parco salvo, supermercato ridotto, svolta sull'area al centro da anni di polemica, di polemiche politiche e inchieste giudiziarie, Lo Russo, una scelta strategica, accordo tra Esselunga e Politecnico, no all'hotel, ci saranno spazi per didattica e ricerca. E poi l'editoria Leonardis, alla festa della CISL, la Stampa aperta al mondo, la regione imprese fondo per incentivare la nomina di lavoratori nel consiglio di amministrazione. Di spalla il caso, giovane arbitro ucciso in auto, il conducente ubriaco arrestato. Al centro della pagina il basket cambia volto, Palombella subentra Davino, Reale Mutua resta sponsor. Ci spostiamo adesso invece in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, minore pestato, l'ombra della ronda, questa è la falsa apertura, ma l'apertura principale al centro della pagina, piacciono costituente calabresi ma al classico fa già paura Tacito, nella prima prova della maturità molti si erano preparati per un tema sull'intelligenza artificiale e hanno poi scelto la traccia sulla nascita della Repubblica Democratica. C'è anche una foto, Olli si prende Marassi, festa e musica per 30.000. In Nord-Est il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, allarme Banca Italia, Confindustria sferza la regione, Boscaini, serve un piano, il declino colpirà duro, Bitonci, ci stiamo lavorando. Al centro della pagina, ammazzato di botte, giallo Mestre, giovane bengalese, aiuto cuoco a Venezia, muore dopo 3 giorni di agonia, picchiato da 4-5 persone. Poi c'è l'analisi di Romano Prodi, cosa non funziona nella difesa europea, il richiamo di una notizia naturalmente che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dell'edizione nazionale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, disorientati da Brancaccio mancati studenti critici sulla traccia di letterature al Minghetti protestano contro Valditara. Al centro della pagina poi scintille tra Ryanair e Marconi, più efficienza, siete distratti. C'è anche un'altra notizia, la Cassazione apre spiragli per Rossi, c'è tanto di foto notizia e poi di spalla rebus Tari, call center del comune preso dal salto. Andiamo in Toscana, il Tirreno edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze apre con una fotonotizia in bianco e nero, Versilia 30 anni fa l'inferno d'acqua, Cardoso, il paese dell'Alta Versilia distrutto dall'alluvione il 19 giugno del 96. E poi al centro della pagina, fine pena mai al killer, Montecatini Frumuzacche in aula con la maglietta del super papà, ma l'assise non fa sconti ergassolo per gli omicidi delle escort. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura un virgolettato, sorpresi dal tema sul Pavese, prima prova scritta della maturità per 43.000 studenti, ma l'orale ci spaventa, questa mattina il secondo scoglio, latino al classico e matematica allo scientifico. E poi ancora dalla periferia di Roma, Ostia, lidi abusivi, anche l'esercito per le demolizioni, vertice in prefettura sulla sicurezza, sarà creato un nucleo ad hoc dei vigili. Al centro della pagina, Virtus ora resta lo spareggio, basket KO con Montecatini per salire in A2, ma non è finita. Per chiudere uno sguardo anche al mattino, siamo in Campania, in alto, domani festa Benevento Mastella, i 50 anni con la politica sempre al centro. E poi al centro della pagina, PIL e lavoro, il mezzogiorno corre, dossier Svimez, per il quarto anno il sud cresce più del centro-nord, non accadeva dagli anni del boom, decisivi gli investimenti con i fondi PNRR, sbarra risultato che fa bene all'Italia intera. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 ed un minuto.
12: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
14: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca, e quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle Grotte a Kiev.
8: Ora la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
14: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo successo a Firenze. Al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
8: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
14: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due, come richiesto.
8: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
14: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8%. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
4: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
5: Venerdì 19 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi si parla soprattutto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali della guerra tra Russia e Ucraina, con gli attacchi ucraini su Mosca, ma anche della tregua, della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con una reazione imprevista di Khamenei, ma c'è anche il resoconto della prima giornata della maturità 2026, anche tanta cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria Zelensky, brucerà anche la capitale, Rutte svolta sul campo, missili sull'Ucraina. E poi ancora riapri Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E al centro della pagina poi la fotonotizia: colpita dai droni ucraini per la seconda volta la raffineria della Gazprom Neft a 15 chilometri da Mosca, la linea dello zar, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. C'è l'editoriale di Danilo Trataino, occasioni sprecate, questo il titolo. Di spalla poi da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. C'è anche lo sport al centro della pagina: Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e poi un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, il titolo. Basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. Ce ne andiamo su Repubblica adesso, che al centro della pagina pubblica una foto che arriva da Mosca: la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In alto poi l'altra apertura: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente americano mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Di spalla poi l'idea e l'immaginazione, non può essere imprigionata. E poi il taglio più basso, il momento di tornare indietro sul

0: Rosetto Giorgetti, l'analisi di Anna Zafesova, se lo Zarri in affanno in porta. Il petrolio, poi la geopolitica, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora gli Stati Uniti, Donald, quell'assillo chiamato Obama. Al centro della pagina la foto di Carla Bruni in cerca del padre a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico Remmert. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Messaggero, il Messaggero che apre al centro della pagina con un virgolettato: pronti a bruciare Mosca, sono le parole di Volodymyr Zelensky. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Ma in alto poi a due foto che riguardano due gialli italiani, così scrive, i gialli d'Italia. Da una parte il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia dalla loro scomparsa. Dall'altra parte invece, contro la madre di Sempio si scatena la gogna social Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. C'è l'editoriale di Romano Prodi, le spine della difesa europea. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, notizia diversa naturalmente, come sempre se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, il titolo: impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, l'apertura molto forte come titolo a caratteri cubitali: fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia ha calpestato la democrazia, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera all'insaputa di chiunque il Grafica Pride, l'insegna dell'inclusione, visita al museo aperitivo con vista Fontana di Trevi, ira dei pro vita, giuri sono stupefatto. Al centro della pagina invece c'è la foto di Elie Schlein, finalmente la pagliaccia la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, trappola PNRR, ci arriva il conto miliardario del regalo dell'Europa. E poi al centro della pagina la Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport a Genova, l'opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extra bando ad un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche su sistemi sul sistema di accrediti. Il giornale anarchia e anarchici e sabotatori, la Verità sul caso Treni, i numeri degli assalti da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo. In alto poi prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, la vicenda Eni, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Andiamo sul Tempo, l'uomo del buco, c'è una vignetta che ritrae Giuseppe Conte durante l'opaca gestione Covid sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico, è moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti, scrive al quotidiano diretto da Daniele Capezzone, e guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, aggiunge l'Unità. Il report UNICEF, ecco i numeri della strage dei bambini in Libano, dal 2 marzo ne sono stati uccisi 247, feriti 992, poi anche qui c'è Conte, questa volta è una foto supercapsula con scalpellamento a destra, Conte di sinistra giammai, dice, anzi diceva lui. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, emergenza abitativa, ok in commissione al DL che sarà oggi in aula, la Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio a fondi dei comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 15 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom.

0: per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
0: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che ne hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: La rassegna stampa.
6: Venerdì 19 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio, diamo uno sguardo alle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, centrodestra in ordine sparso, questo è il titolo, la corsa a Palazzo Marino, le manovre per il candidato sindaco, manca un nome che metta d'accordo la coalizione, il sommario ai gazebi per le primarie della Lega, sfida Salvini-Sardone, Forza Italia preferisce un civico, il ruolo di Fratelli d'Italia. E poi il bilancio Trivulzio, i conti peggiorano, Tronca verso un nuovo incarico, al centro della pagina la fotonotizia, domani la visita di Leone XIV, ultimi preparativi, Pavia si fa bella per l'arrivo del Papa, la cronaca, rapinato a martellate, condannati a 9 anni, tentato omicidio per un orologio, la tragedia, poi Meghan 25 anni dalle poesie alla morte per overdose, di taglio più basso, maturità, la fatica che piace agli studenti, il 23% ha scelto la traccia di Calabresi per la prova di italiano, oggi il secondo scritto, ricorda al punto l'edizione Milano del Corriere. Andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, urbanistica, Milano è bloccata, fermi 10 miliardi di investimenti, questo è un virgolettato, l'occhiello, l'allarme di Confindustria, poi ancora il sommario, presidente Orsini fa l'elenco dei progetti in stallo, una decina sono sotto indagine, ma per gli altri 140 chi non dà le concessioni si chiede, c'è un punto interrogativo. Torre di via Anfiteatro e Zeccavecchia, buona fede e abuso, dal riesame sentenze opposte, ancora il sindaco, tavolo per le famiglie sospese con costruttori e procura, al centro della pagina la foto di un libro, nasce il patto per la lettura, libri a chi non legge, è firmato un accordo tra 61 enti, volumi entreranno in carceri, RSA, ospedali in regione, così il titolo, di taglio basso, poi Idra, falso allarme bomba, DDA, mafia, non è silente, il processo resta a Milano. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, TAV Brescia-Verona, i costi corrono a 65 milioni al chilometro, sarà la più cara d'Europa, restano aperti i nodi dell'uscita dalla città, i ritardi accumulati. Al centro della pagina poi la fotonotizia, maturità, gli studenti bresciani scelgono le tracce dei giornalisti, i testi di Calabresi e Usman, i più gettonati. Di spalla, tragedia sul Sebino, malore in barca, cade in acqua e muore annegato. Andiamo adesso a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui la foto, la maturità da incanto e poi montagna, turismo e valore, ma l'apertura riguarda la stazione più controlli, ma cresce la marginalità, il virgolettato, il comune in un anno più 33% di accertamenti, 1795 interventi e 101 DASPO, e poi di taglio più basso, aggredisce 23enne in casa, preso dai vicini. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della stampa, l'apertura, ex Westinghouse, nuovo progetto, parco salvo, Salvo, supermercato ridotto, svolta sull'area al centro da anni di polemiche politiche e inchieste giudiziarie. Lo Russo, una scelta strategica. Accordo tra Esselunga e Politecnico, no all'hotel, ci saranno spazi per didattica e ricerca. E poi l'editoria Leonardis alla festa della CISL, la stampa aperta al mondo. La regione imprese fondo per incentivare la nomina di lavoratori nel consiglio di amministrazione di Spalla. Il caso giovane arbitro ucciso in auto, il conducente ubriaco arrestato. Al centro della pagina il basket cambia volto, Palombella subentra Davino, Reale Mutua resta sponsor. Ci spostiamo adesso invece in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica. Minore pestato, l'ombra della ronda, questa è la falsa apertura, ma l'apertura principale al centro della pagina: piacciono costituente calabresi, ma al classico fa già paura Tacito. Nella prima prova della maturità molti si erano preparati per un tema sull'intelligenza artificiale e hanno poi scelto la traccia sulla nascita della Repubblica Democratica. C'è anche una foto, Olli si prende Marassi, festa e musica per 30.000. In Nord-Est il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, allarme Banca Italia, Confindustria sferza la regione, Boscaini, serve un piano, il declino colpirà duro, Bitonci stiamo lavorando. Al centro della pagina, ammazzato di botte, giallo Mestre, giovane bengalese aiuto cuoco a Venezia, muore dopo 3 giorni di agonia, picchiato da 4-5 persone. Poi c'è l'analisi di Romano Prodi, cosa non funziona nella difesa europea, il richiamo di una notizia naturalmente che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dell'edizione nazionale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, disorientati da Brancati, studenti critici sulla traccia di letterature, al Minghetti protestano contro Valditara. Al centro della pagina poi scintille tra Ryanair e Marconi, più efficienza, siete distratti. C'è anche un'altra notizia: la Cassazione apre spiragli per Rossi, c'è tanto di foto notizia. E poi di Spalla, rebus Tari, call center del comune preso dal salto. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze apre con una fotonotizia in bianco e nero, a Versilia 30 anni fa l'inferno d'acqua, Cardoso, il paese dell'Alta Versilia distrutto dall'alluvione il 19 giugno del 96. E poi al centro della pagina, fine pena mai al killer, Montecatini Frumuzacche in aula con la maglietta del super papà, ma l'assise non fa sconti, ergastolo per gli omicidi delle escort. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sorpresi dal tema sul Pavese, prima prova scritta della maturità per 43.000 studenti, ma l'orale ci spaventa, questa mattina il secondo scoglio, latino al classico e matematica allo scientifico. E poi ancora dalla periferia di Roma, Ostia, lidi abusivi, anche l'esercito per le demolizioni, vertice in prefettura sulla sicurezza, sarà creato un nucleo ad hoc dei vigili. Al centro della pagina, Virtus ora resta lo spareggio, basket KO con Montecatini per salire in A2, ma non è finita. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, in alto, domani festa Benevento Mastella, i 50 anni con la politica sempre al centro. E poi al centro della pagina, PIL e lavoro, il Mezzogiorno corre, dossier Svimez, per il quarto anno il Sud cresce più del Centro-Nord, non accadeva dagli anni del boom, decisivi gli investimenti con i fondi PNRR, sbarra risultato che fa bene all'Italia intera. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 8 e 29 minuti.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze e di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
9: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Merkfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
9: A Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
8: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il mondiale 2026 e cresce la attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 34 minuti.
14: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini, mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione Europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
0: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabria e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 46 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
0: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, Ministero, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Coné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Viabilità.
6: Traffico in rapido aumento da nord a sud a Milano Code a tratti in tangenziale ovest tra Roi e Corsico verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. Code per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e in A10 da aeroporto a Genova Ovest. Per un incidente inoltre circa 2 km di code con tendenza all'aumento tra Genova Est e Nervi verso Rosignano, con code anche in ingresso a Nervi. In A22 code per un incidente tra Nogalorle e Rocca e Mantova Nord verso Modena e per un altro incidente tra Modena Sud e Pegognaga in ambo i sensi. Code per il traffico inoltre tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Più avanti in A1 code per un incidente tra Modena Sud e il Bivio per Bologna verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Firenze Nord verso Firenze a Roma. Code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli per il traffico ci sono i primi incolonnamenti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, verso la tangenziale poi code a tratti sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino alla tangenziale.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8%. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
14: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
6: Venerdì 19 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi si parla soprattutto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali della guerra tra Russia e Ucraina, con gli attacchi ucraini su Mosca, ma anche della tregua, della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con una reazione imprevista di Khamenei, ma c'è anche il resoconto della prima giornata della maturità 2026, anche tanta cronaca. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria Zelensky, brucerà anche la capitale, Rutte svolta sul campo, missili sull'Ucraina. E poi ancora riapri Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E al centro della pagina poi la fotonotizia: colpita dai droni ucraini per la seconda volta la raffineria della Gazprom Neft a 15 chilometri da Mosca, la linea dello zar, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. C'è l'editoriale di Danilo Trataino, occasioni sprecate, questo il titolo. Di spalla poi da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. C'è anche lo sport al centro della pagina: Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e poi un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, il titolo. Basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. Ce ne andiamo su Repubblica adesso, che al centro della pagina pubblica una foto che arriva da Mosca: la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In alto poi l'altra apertura: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato. Il presidente americano, mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Di spalla poi l'idea e l'immaginazione, non può essere imprigionata. E poi il taglio più basso, il momento di tornare indietro sulla Brexit. Anche qui, anche su Repubblica, di taglio più basso troviamo la maturità 2026, tracce tutte al maschile. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: Putin all'ora della trattativa, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio Europeo, la NATO spinge, ci sono condizioni per Mosca al tavolo, difesa, attenzione, Crosetto, Giorgetti. L'analisi di Anna Zafesova: se lo zar in affanno importa il petrolio. Poi la geopolitica, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora gli Stati Uniti, Donald, quell'assillo chiamato Obama. Al centro della pagina la foto di Carla Bruni in cerca del padre a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico Remmert. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Messaggero, il Messaggero che apre al centro della pagina con un virgolettato: pronti a bruciare Mosca, sono le parole di Volodymyr Zelensky. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Ma in alto poi a due foto che riguardano due gialli italiani, così scrive, i gialli d'Italia. Da una parte il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia dalla loro scomparsa. Dall'altra parte invece, contro la madre di Sempio si scatena la gogna social Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. C'è l'editoriale di Romano Prodi, le spine della difesa europea. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, una notizia diversa naturalmente, come sempre se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, il titolo impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, l'apertura molto forte come titolo a caratteri cubitali, fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia ha calpestato la democrazia, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera all'insaputa di chiunque il Grafica Pride, l'insegna dell'inclusione, visita al museo aperitivo con vista a Fontana di Trevi, ira dei pro vita, giuri sono stupefatto. Al centro della pagina invece c'è la foto di Elly Schlein, finalmente la pagliaccia la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, trappola PNRR, ci arriva il conto miliardario del regalo dell'Europa, e poi al centro della pagina la Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport a Genova, l'opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extra bando ad un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche su sistemi sul sistema di accrediti. Il giornale Anarchia e anarchici e sabotatori, la Verità sul caso treni, i numeri degli assalti da gennaio, 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo in alto, poi prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, la vicenda Eni, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Andiamo sul Tempo, l'uomo del buco, c'è una vignetta che ritrae Giuseppe Conte durante l'opaca gestione Covid sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico, è moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti, scrive al quotidiano diretto da Daniele Capezzone, e guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, aggiunge l'Unità. Il report UNICEF, ecco i numeri della strage dei bambini in Libano, dal 2 marzo ne sono stati uccisi 247, feriti 992, poi anche qui c'è Conte, questa volta è una foto, supercapsula con scalpellamento a destra, Conte di sinistra, giammai, dice, anzi diceva lui. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, emergenza abitativa, ok in commissione al DL che sarà oggi in aula, la Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio a fondi dei comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 52 minuti.
14: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre, ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
6: Traffico in rapido aumento da nord a sud a Milano Code a tratti in tangenziale ovest tra Roi Corsico verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. Code per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e in A10 da aeroporto a Genova Ovest. Per un incidente inoltre circa 2 km di code con tendenza all'aumento tra Genova Est e Nervi verso Rosignano, con code anche in ingresso a Nervi. In A22 code per un incidente tra Nogalorle e Rocca e Mantova Nord verso Modena e per un altro incidente tra Modena Sud e Pegoniaga in ambo i sensi. Code per il traffico inoltre tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Più avanti in A1 code per un incidente tra Modena Sud e il Bivio per Bologna verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Firenze Nord verso Firenze. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli per il traffico ci sono i primi incolonnamenti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli verso la tangenziale, poi code a tratti sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino alla tangenziale.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che ne hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:01.
2: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata, anche in inverno, avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
4: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che i numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su quattro materie specifiche.
4: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un undicenne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
2: Meteo.
9: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
10: Venerdì 19 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi si parla soprattutto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali della guerra tra Russia e Ucraina, con gli attacchi ucraini su Mosca, ma anche della tregua, della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, con una reazione imprevista di Khamenei, ma c'è anche il resoconto della prima giornata della maturità 2026.

poi ancora riapri Hormuz. Khamenei: avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E al centro della pagina poi la fotonotizia: colpita dai droni ucraini per la seconda volta la raffineria della Gazprom Neft a 15 chilometri da Mosca, la linea dello zar, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. C'è l'editoriale di Danilo Trataino, occasioni sprecate, questo il titolo. Di spalla poi da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. C'è anche lo sport al centro della pagina: Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e poi un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, il titolo. Basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. Ce ne andiamo su Repubblica adesso, che al centro della pagina pubblica una foto che arriva da Mosca: la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In alto poi l'altra apertura: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato. Il presidente americano, mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Di spalla poi l'idea e l'immaginazione, non può essere imprigionata. E poi il taglio più basso, il momento di tornare indietro sulla Brexit. Anche qui, anche su Repubblica, di taglio più basso troviamo la maturità 2026, le tracce tutte al maschile. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: Putin all'ora della trattativa, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky: se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio Europeo, la NATO spinge, ci sono condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti. L'analisi di Anna Zafesova: se lo zar in affanno importa il petrolio. Poi la geopolitica, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora gli Stati Uniti, Donald, quell'assillo chiamato Obama. Al centro della pagina la foto di Carla Bruni in cerca del padre a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico Remmert. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Messaggero, il Messaggero che apre al centro della pagina con un virgolettato: pronti a bruciare Mosca, sono le parole di Volodymyr Zelensky. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Ma in alto poi a due foto che riguardano due gialli italiani, così scrive, i gialli d'Italia. Da una parte il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia dalla loro scomparsa. Dall'altra parte invece, contro la madre di sempre, si scatena la gogna social Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. C'è l'editoriale di Romano Prodi, le spine della difesa europea. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, notizia diversa naturalmente, come sempre se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, il titolo: impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, l'apertura molto forte come titolo a caratteri cubitali: fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia ha calpestato la democrazia, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera all'insaputa di chiunque il Grafica Pride, l'insegna dell'inclusione, visita al museo aperitivo con vista Fontana di Trevi, ira dei pro vita, giuri, sono stupefatto. Al centro della pagina invece c'è la foto di Elie Schlein, finalmente la pagliaccia la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, trappola PNRR, ci arriva il conto miliardario del regalo dell'Europa. E poi al centro della pagina la Concertopoli targata Silvia Salis, entra pure al palazzetto dello sport a Genova, l'opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extrabando ad un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche su sistemi, sul sistema di accrediti. Il giornale: anarchia e anarchici e sabotatori, la verità sul

0: caso treni, numeri degli assalti, da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo in alto, poi prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, la vicenda Eni, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Andiamo sul tempo, l'uomo del buco, c'è una vignetta che ritrae Giuseppe Conte durante l'opaca gestione Covid sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico e moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti, scrive al quotidiano diretto da Daniele Capezzone, e guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, aggiunge l'Unità. Il report UNICEF, ecco i numeri della strage dei bambini in Libano, dal 2 marzo ne sono stati uccisi 247, feriti 992, poi anche qui c'è Conte, questa volta una foto supercapsula con scalpellamento a destra, Conte di sinistra, giammai, dice, anzi diceva lui. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, emergenza abitativa, che è in commissione al DL che sarà oggi in aula, la Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio a fondi dei comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 17 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
4: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che mi hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 19 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Serdo, diamo uno sguardo alle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, centrodestra in ordine sparso, questo è il titolo, la corsa a Palazzo Marino, le manovre per il candidato sindaco, manca un nome che metta d'accordo la coalizione, il sommario ai gazebi per le primarie della Lega, sfida Salvini-Sardone, Forza Italia preferisce un civico, il ruolo di Fratelli d'Italia. E poi il bilancio Trivulzio, i conti peggiorano, tronca verso un nuovo incarico, al centro della pagina la fotonotizia, domani la visita di Leone XIV, ultimi preparativi, Pavia si fa bella per l'arrivo del Papa. La cronaca, rapinato a martellate, condannati a 9 anni, tentato omicidio per un orologio, la tragedia, poi Meghan 25 anni dalle poesie alla morte per overdose. Di taglio più basso, maturità, la fatica che piace agli studenti, il 23% ha scelto la traccia di Calabresi per la prova di italiano, oggi il secondo scritto, ricorda al punto l'edizione Milano del Corriere. Andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, urbanistica, Milano è bloccata, fermi 10 miliardi di investimenti, questo è un virgolettato, l'occhiello, l'allarme di Confindustria, poi ancora il sommario, presidente Orsini fa l'elenco dei progetti in stallo, una decina sono sotto indagine, ma per gli altri 140 chi non dà le concessioni si chiede, c'è un punto interrogativo. Torre di via Anfiteatro e Zeccavecchia, buona fede e abuso, dal riesame sentenze opposte, ancora il sindaco, tavolo per le famiglie sospese con costruttori e procura, al centro della pagina la foto di un libro, nasce il patto per la lettura, libri a chi non legge, è firmato un accordo tra 61 enti, volumi entreranno in carceri, RSA, ospedali in regione, così il titolo. Di taglio basso poi Idra, falso allarme bomba, DDA, mafia, non è silente il processo, resta a Milano. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, TAV Brescia Verona, i costi corrono a 65 milioni al chilometro, sarà la più cara d'Europa, restano aperti i nodi dell'uscita dalla città città i ritardi accumulati. Al centro della pagina quella fotonotizia, maturità, gli studenti bresciani scelgono le tracce dei giornalisti, testi di Calabresi e Usman i più gettonati. Di spalla tragedia sul Sebino, malore in barca, cade in acqua e muore annegato. Andiamo adesso a Bergamo, l'eco di Bergamo, anche qui la foto, la maturità da incanto e poi montagna, turismo e valore, ma l'apertura riguarda la stazione più controlli, ma cresce la marginalità, il virgolettato, il comune in un anno più 33% di accertamenti, 1795 interventi e 101 DASPO, e poi di taglio più basso, aggredisce 23enne in casa preso dai vicini. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, ex Westinghouse, nuovo progetto, parco salvo, supermercato ridotto, svolta sull'area al centro da anni di polemica, di polemiche politiche e inchieste giudiziarie, Lo Russo, una scelta strategica, accordo tra Esselunga e Politecnico, no all'hotel, ci saranno spazi per didattica e ricerca. E poi l'editoria Leonardis, alla festa della CISL, la Stampa aperta al mondo, la regione imprese fondo per incentivare la nomina di lavoratori nel consiglio di amministrazione. Di spalla il caso, giovane arbitro ucciso in auto, il conducente ubriaco arrestato. Al centro della pagina il basket cambia volto, Palombella subentra Davino, Reale Mutua resta sponsor. Ci spostiamo adesso invece in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, minore pestato l'ombra della Ronda, questa è la falsa apertura, ma l'apertura principale al centro della pagina, piacciono costituente calabresi ma al classico fa già paura Tacito, nella prima prova della maturità molti si erano preparati per un tema sull'intelligenza artificiale e hanno poi scelto la traccia sulla nascita della Repubblica Democratica. C'è anche una foto, Olli si prende Marassi, festa e musica per 30.000. In Nord-Est il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, allarme Banca Italia, Confindustria sferza la regione, Boscaini, serve un piano, il declino colpirà duro, Bitonci, ci stiamo lavorando. Al centro della pagina, ammazzato di botte, giallo Mestre, giovane bengalese, aiuto cuoco a Venezia, muore dopo 3 giorni di agonia, picchiato da 4-5 persone. Poi c'è l'analisi di Romano Prodi, cosa non funziona nella difesa europea, al richiamo di una notizia naturalmente che abbiamo trovato anche sulle prime pagine dell'edizione nazionale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, disorientati da Brancati, studenti critici sulla traccia di letterature al Minghetti protestano contro Valditara. Al centro della pagina poi scintille tra Ryanair e Marconi, più efficienza, siete distratti. C'è anche un'altra notizia, la Cassazione apre spiragli per Rossi, c'è tanto di foto notizia, e poi di spalla rebus Tari, call center del comune preso dal salto. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, apre con una fotonotizia in bianco e nero, a Versilia, 30 anni fa l'inferno d'acqua, Cardoso, il paese dell'Alta Versilia distrutto dall'alluvione il 19 giugno del 96, e poi al centro della pagina, fine pena mai al killer, Montecatini, Frumuzacche in aula con la maglietta del super papà, ma l'assise non fa sconti, ergassolo per gli omicidi delle escort. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sorpresi dal tema sul Pavese, prima prova scritta della maturità per 43.000 studenti, ma l'orale ci spaventa, questa mattina il secondo scoglio, latino al classico e matematica allo scientifico. E poi ancora dalla periferia di Roma, Ostia, Lidi, abusivi, anche l'esercito per le demolizioni, vertice in prefettura sulla sicurezza, sarà creato un nucleo ad hoc dei vigili. Al centro della pagina, Virtus, ora resta lo spareggio, basket KO con Montecatini per salire in A2, ma non è finita. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, in alto, domani festa Benevento, Mastella, i 50 anni con la politica sempre al centro. E poi al centro della pagina, PIL e lavoro, il Mezzogiorno corre, dossier Svimez, per il quarto anno il Sud cresce più del Centro-Nord, non accadeva dagli anni del boom, decisivi gli investimenti con i fondi PNRR, sbarra, risultato che fa bene all'Italia intera. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano?
6: Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
7: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
8: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
9: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
8: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
9: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
8: Andiamo allo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
7: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 35 minuti.
7: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
13: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
0: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Trumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
14: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
0: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, dopo
7: il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9% mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma a 5,8. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
7: Meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che mi hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 45 minuti.
7: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione Europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
16: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
3: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
3: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino che aveva appena finito la quinta elementare non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle 2 sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
18: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Meteo.
4: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Esami di maturità al via dalle 8:30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore, arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione Europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social la famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
18: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento. Oltre l'efficienza, qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
19: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
18: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
20: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
21: Ed è tutto, a più tardi.
22: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
23: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali, e persino alla clonazione di personaggi vantaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 ed un minuto.
7: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
8: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
6: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
8: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
6: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
8: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
6: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027, possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8%. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
9: Meteo.
4: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud della prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivo, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10. E 11 minuti.
7: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studio, un brano di cui

0: vive nel collegio di Merkfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del Premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio. Per il collegio, in linea con la procura, l'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia in Veruno, centro del milanese. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Lo sport, il basket. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia. Lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una gara che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia. Nel quarto di finale contro l'ungherese Miali Martini si è imposto 15-10, in semifinale ha ceduto al polacco Andrei Rzagdrowski 15-7. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938 a Parigi la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel

0: 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che mi hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neo broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10 e 21 minuti.
1: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
4: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabria e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa, le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
4: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8%. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
1: Meteo.
9: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, venerdì 19 giugno, San Romualdo, il sole sorge a Roma alle 5:31 e tramonta alle 20:47. A Milano sorge invece alle 5:33 e tramonta alle 21:14. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si gioca la prima partita di baseball nel rispetto di regole moderne. I protagonisti sono i New York Knickerbockers e i New York Nine. Il risultato finale è di 23-1. Nel 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Nel 1934, negli Stati Uniti, nasce la Federal Communications Commission, l'autorità che regola le trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1938, a Parigi, la nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale. Nel 1946, il tricolore privo dello stemma di Casa Savoia diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Nasce a Springfield, nel Missouri, in questo giorno del 1954, l'attrice Kathleen Turner, resa famosa soprattutto da alcuni film che mi hanno evidenziato sia il suo sex appeal che le doti atletiche dovute al suo passato da ginnasta. Kathleen Turner esordisce sul grande schermo nel 1981 e raggiunge immediatamente il successo, interpretando il thriller erotico Brivido Caldo, attraverso il quale si guadagna la fama di femme fatale del cinema anni Ottanta. Caratteristico nella sua carriera sarà il rapporto cinematografico di odio e amore che la vedrà protagonista insieme a Michael Douglas in pellicole come All'inseguimento della pietra verde, che nel 1985 le varrà il primo dei due Golden Globe vinti come miglior attrice protagonista, e come La guerra dei Roses del 1989. Altrettanto importanti sono i ruoli interpretati in L'onore dei Prizzi, a fianco di Jack Nicholson, e in Peggy Sue si è sposata, che la candiderà all'Oscar nel 1987. Negli ultimi anni, problemi di salute ne diraderanno la presenza sul set. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre, di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
12: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
13: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
12: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
13: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente da dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
12: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: I sondaggi realizzati con molti mesi di anticipo da un appuntamento elettorale politico nazionale fissato peraltro nel 2027 possono avere margini di incertezza e approssimazione notevole, ma segnalano spesso una tendenza. La rilevazione U-Trend per Sky TG24 definisce il peso politico di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 5,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 5,8%. Il risultato è condizionato certamente dall'esposizione mediatica dovuta dall'Assemblea Costituente con cui Vannacci ha lanciato il suo partito, ma è molto vicina alla realtà in quanto tra parlamentari, senatori, consiglieri di amministrazioni locali, cittadini, Futuro Nazionale sta erodendo consensi potenziali al centrodestra. Il rafforzamento di Futuro Nazionale appare quindi legato più all'intercettazione dell'area del non voto e al consolidamento su elettori provenienti da Fratelli d'Italia che invece a trasferimenti diretti dalla Lega. Nelle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d'Italia si conferma sempre il primo partito del paese. La forza politica di Giorgia Meloni si attesta al 27,8, seguita dal PD al 22,2, in salita di mezzo punto percentuale. In calo i 5 Stelle 12,1%, ma meno 1,4 rispetto al 29 maggio. Poi Forza Italia 8,2, AVS 6,8, tra le formazioni centriste Azione al 3,1 e Italia Viva al 2,1. Altre forze politiche si attestano intorno all'1,8, mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha ancora le idee chiare su chi votare o deciderà di non andare alle urne.
9: Meteo. L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
14: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
7: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
15: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
7: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Auger Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
16: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
7: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 43 minuti.
1: News.
17: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studio, un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. In Gran Bretagna si apre una nuova fase e politica all'interno del Partito Laburista e la servizio della redazione.
18: Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Merkfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
17: Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio. Per il collegio, in linea con la procura, l'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia in Veruno, centro del milanese. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare accertare le responsabilità. Lo sport, il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia. Lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una gara che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi. In una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia. Nel quarto di finale contro l'ungherese Mihály Martini si è imposto 15-10, in semifinale ha ceduto al polacco Andrei Rzagdrowski 15-7. Abbiamo terminato, più tardi.
9: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore di Bari e Livorno combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, 16esimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivo, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. L'esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Coote, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket, al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei play-off di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neo broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 55 minuti.
1: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
4: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che i numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa, le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari, non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
4: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle 2 sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: 6-0, Goleada è primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11:02.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
4: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
5: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
4: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
5: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
4: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare. La Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondiale dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
8: Mi riempio d'orgoglio. Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
7: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spacchia.
9: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra, che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
7: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Keita Antropova.
10: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
7: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11:09.
2: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo le ricerche continuano senza sosta e il servizio della redazione.
12: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
11: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
13: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche

0: 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare i 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno. Il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
3: Mi riempio d'orgoglio. Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
2: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
4: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra, che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
2: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Auger Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
5: Siamo contenti che siamo

0: comunque riuscite a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo, e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
1: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 21 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
6: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
7: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
6: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
7: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
6: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
7: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Meteo.
8: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondiale dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
9: Mi riempio d'orgoglio. Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato, un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
10: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci, ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Auger Aliassime. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco, ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia, ascoltiamo Kate Antropova.
0: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice, loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
1: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
3: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta, il servizio della redazione.
12: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
11: Nella Bergamasca adesso per una doppia inquietante scoperta il servizio.
13: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
11: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il moto mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della sua carriera e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
6: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
7: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
6: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
7: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
6: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
7: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Meteo.
8: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: News. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondiale dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
9: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero a sicuramente ad Ettore. Il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
17: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:40.
3: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
12: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
11: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
13: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
11: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio, dopo una lunga malattia a 58 anni è morto Igor Protti, ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay.
1: Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
9: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
10: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
0: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
1: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neo broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle Academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 52 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
6: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
7: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
6: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
7: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
6: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare. La Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
7: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite nel difendere gli interessi interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok, Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz, dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
12: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
11: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
13: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spazio. braccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
11: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: L'acqua livissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
21: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
20: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
22: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 e 4 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
18: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la
7: della bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
6: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
7: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
6: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
7: Dall'estero raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
6: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra 2 auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 11 minuti.
3: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
12: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della

0: infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné, il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play.

0: Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 22 minuti.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
4: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un'overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
4: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
4: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti. Ciotti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
8: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
7: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
9: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
7: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
4: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
4: Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
4: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 12 e 36 minuti.
1: News.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti, la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta e al servizio della redazione.
8: Ho una piccola traccia, alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
7: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
9: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
7: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 12 e 43 minuti.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
14: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
6: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
15: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
16: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
15: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
17: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, e quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
6: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
18: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
19: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
5: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich: è ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma. mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche NeoBroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 12 e 56 minuti.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
4: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni ricoverato nel reparto di rianimazione, in corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un'overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
4: Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato d'aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
4: Calcio: iniziato il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 13.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
14: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir ora tutto il Libano deve bruciare e per il collega alle finanze Smotrich ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
6: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
15: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Cronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
16: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
15: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
17: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale e quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
6: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
18: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia. Ci siete tutti voi, grazie, grazie davvero.
19: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
10: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano, rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Kone, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia, Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio. Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 13 e 9 minuti.
21: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
4: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
3: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
4: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico Turco che a Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
3: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
4: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
3: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai 16esimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.
21: Meteo.
10: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via

0: mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neo broker, broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine, esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono

0: per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:19.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
4: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
3: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso è portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche 2 fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I 2 dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
7: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir ora tutto il Libano deve bruciare e per il collega alle finanze Smotrich ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
6: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia Igor Protti non ce l'ha fatta, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
9: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte.
10: Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Kone, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio. Bezzecchi chiude sedicesimo, dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
7: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'Iran. Intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
6: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei 2 problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli iscritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
11: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Cronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
12: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
11: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
13: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, e quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
6: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
9: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
1: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
17: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
10: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
17: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
10: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che abbatti paglia nel settembre 2023, ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
17: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
10: Calcio italiano in lutto per la morte di Igor Protti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
17: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai 16esimi con 1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
10: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
4: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura, di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
3: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso è portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga. Sequestrati anche 2 fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I 2 dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 50 44% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. L'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto all'All England Club per Jannik Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo di Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP, Marc Marquez si prende la miglior prestazione nelle prime prove libere di Brno in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, Bezzecchi chiude sedicesimo dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride alla sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, europeo è tornato, spiega a suoi utenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
7: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
6: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
11: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
12: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
11: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
13: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, e quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
6: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
9: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
19: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
20: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore e bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
19: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
20: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
19: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
20: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma dama di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
15: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
3: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
5: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
7: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
21: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump

0: Il liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1 con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neo broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 19 minuti.
4: News.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
2: Meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali. con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore e bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14. E 33 minuti.
6: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere rimanere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta, il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
6: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
10: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
3: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
11: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
12: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1 con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 14 e 40 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati e poi conclude. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket. Serie A. La Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
13: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
14: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Sabar, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Fondazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino all'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
16: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 14 e 52 minuti.
6: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere rimanere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
13: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati e poi conclude. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Proti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15:02.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
0: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
0: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
1: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
0: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Strappo tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump su Meloni. La foto con lei perché mi ha implorato, aveva detto. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni. E alla premier solidarietà dal mondo politico e dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, decine le vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana nel paese dei cedri grava sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Si conclude la seconda prova scritta di maturità diversa per indirizzo, una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico, tra gli altri, una funzione di calcolo del lago di Bracciano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 15 e 7 minuti.
6: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere. Tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono, daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo. Una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico, tra gli altri, una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
16: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima

0: rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale, che si muovono accanto agli intermediari tradizionali, e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine, esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
3: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
4: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
3: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. 2 le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
4: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino e classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica lo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
3: MotoGP.

0: GP a Bernoulli inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Strappo tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump su Meloni. La foto con lei perché mi ha implorato, aveva detto. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni. E alla Premier solidarietà dal mondo politico e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, decine le vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana nel paese dei cedri grava sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Si conclude la seconda prova scritta di maturità diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico, tra gli altri, una funzione di calcolo del lago di Bracciano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere. Tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Un una piccola traccia di menta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
0: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
0: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. 2 le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
1: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
0: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. 6° Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 e 30 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
9: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
11: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira a villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 15 e 36 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
0: E il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
0: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
1: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
0: MotoGP a Bernosi inizia inizi a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
12: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche i neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 15 e 46 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
13: Un
5: una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98, ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
9: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
0: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
0: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
1: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
0: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
5: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
4: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16:03.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette: non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare, ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo, assieme a Russia e Ucraina, ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali, che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
2: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
5: A Milano, incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
2: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
5: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
2: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 11 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. È del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione l'Ucraina e continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
3: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
6: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
7: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
6: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore

0: Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrick. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa la classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio, è arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo 2 partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica. Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumentano aumenta il petrolio, ma lenti a scendere. Quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro,

0: agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Mignet ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa alla classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio, è arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo 2 partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica. Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato il Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16. E 31 minuti.
8: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
5: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
9: A Milano incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
5: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo. Accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
9: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
5: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket. Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
11: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
12: Sono il più contento del mondo.
11: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
10: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
13: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
10: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona a Brescia, alle 21:30 a Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 39 minuti.
8: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
15: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nuve di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
14: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
16: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
14: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
8: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la selezione di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cugna è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetà e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa alla classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell'Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio. È arrivato anche il trionfo in campionato. La vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso solo 2 partite. Il 32esimo scudetto nella storia biancorossa sembra però coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane infatti il roster potrebbe cambiare forma. Tra i punti fermi c'è però inevitabilmente coach Peppe Poeta. La Virtus Bologna ufficializza invece la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
0: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche NeoBroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine, esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 51 minuti.
8: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket. Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
17: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale. Sono il più contento del mondo. Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
10: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
13: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
10: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21:30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione, che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno, in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
5: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15. 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
9: A Milano, incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
5: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
9: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
5: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
3: Sono le 17:02.
2: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
4: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
4: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
5: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
4: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, è quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
6: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince centra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco, che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confermare confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket: Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
8: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
9: Sono il più contento del mondo.
8: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
7: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
10: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
7: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21:30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
6: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 17 e 10 minuti.
2: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere rimanere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche 2 fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I 2 dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
6: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco, che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket, Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.

0: Su questa panchina importante è qualcosa di unico.
1: Alex Mumbrú è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Italvolley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
2: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
1: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21.30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
3: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale, che si muovono accanto agli intermediari tradizionali, e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere

0: nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le Financial Web Communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine, esistono pure le Academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle Academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 22 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei 16esimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco, che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2.30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay, il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket: Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
6: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
7: Sono il più contento del mondo.
6: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere due trofei con questa maglia pesante, su questa panchina importante, è qualcosa di unico.
5: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Italvolley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
8: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
5: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21.30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione, che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
9: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
2: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
9: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il Presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
10: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
9: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
10: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, è quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17:34.
1: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato due uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Viabilità.
14: Diverse criticità da nord a sud. In A26 code tra Ovada e Masone verso Voltri, verso Genova per lavori, code anche in A7 tra Roncoscrivia e Busalla, code inoltre in A12 dal Bivio per l'A7 a Genova Est verso Rosignano, a Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in A4 tra Cinisello e Monza nelle due direzioni, in A1 code verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola nei pressi di Fidenza e tra Modena Nord e Balsamoggia, a Bologna code in A14 da Borgo Pangare al Bivio per l'A13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14, in Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, in A12 per un incidente circa 4 km di code tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Roma le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica alla Romanina e sulla pontina tra Spinaceto e Leur. Su queste arterie inoltre ci sono circa 5 km di code per un incidente tra Ardia e Aprilia verso Latina. A Napoli per un incidente lunghe code sull'asse mediano tra Qualiano e il Bivio per Caserta verso Acerra e tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. A Salerno per un incidente circa 10 km di code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano. Ripercussioni in A3 con 6 km di code da Vietri sul Mare a Fratte verso l'A2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Circa 4 km di code anche in tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
1: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce la Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie varie regioni e nelle ultime 24 ore denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
15: INPS, insieme sempre.
16: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 44 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire dal lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità.
14: Diverse criticità da nord a sud. In A26 code tra Ovada e Masone verso Voltri, verso Genova per lavori, code anche in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla. Code inoltre in A12 dal Bivio per l'A7 a Genova Est verso Rosignano. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in A4 tra Cinisello e Monza nelle due direzioni. In A1 code verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola nei pressi di Fidenza e tra Modena Nord e Balsamoggia. A Bologna code in A14 da Borgo Pangari al Bivio per l'A13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In A12 per un incidente circa 4 km di code tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Roma le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica alla Romanina e sulla pontina tra Spinaceto e Leur. Su questa arteria inoltre ci sono circa 5 km di code per un incidente tra Ardia e Aprilia verso Latina. A Napoli per un incidente lunghe code sull'asse mediano tra Qualiano e il Bivio per Caserta verso Acerra e tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. A Salerno per un incidente circa 10 km di code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano. Ripercussioni in A3 con 6 km di code da Vietri sul Mare a Fratte verso l'A2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Circa 4 km di code anche in tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
1: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei 16esimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince centra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
17: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città il Rimini prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News.
0: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche NeoBroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 55 minuti.
15: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
9: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
10: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
9: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
10: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
9: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
10: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show poll alle 10.50 e sprint alle 15.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Viabilità.
18: Diverse criticità da nord a sud. In A26 code tra Ovada e Masone verso Voltri, verso Genova per lavori, code anche in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, code inoltre in A12 dal bivio per l'A7 a Genova Est verso Rosignano, a Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in A4 tra Cinisello e Monza nelle due direzioni, in A1 code verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola nei pressi di Fidenza e tra Modena Nord e Valsamoggia, a Bologna code in A14 da Borgo Pangari al bivio per l'A13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14, in Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, in A12 per un incidente circa 4 km di code tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Roma le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica alla Romanina e sulla pontina tra Spinaceto e Leur. Su queste arterie inoltre ci sono circa 5 km di code per un incidente tra Ardia e Aprilia verso Latina. A Napoli per un incidente lunghe code sull'asse mediano tra Qualiano e il bivio per Caserta verso Acerra e tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. A Salerno per un incidente circa 10 km di code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano. Ripercussioni in A3 con 6 km di code da Vietri sul Mare a Fratte verso l'A2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Circa 4 km di code anche in tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
15: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie varie regioni e nelle ultime 24 ore denuncia Kiev mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
20: IMSS, insieme sempre.
16: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 18 e 8 minuti.
1: News.
22: Buonasera dalla redazione.
23: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
22: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare, il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani dopo le parole di Trump ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica, Matteo.
23: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico, un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina.
22: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare. È in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
23: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
22: Il calcio in chiusura, José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga. Da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
23: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
4: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce la Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguite dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
0: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno fintech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua 4 categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche NeoBroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni

0: ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
4: Tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
3: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito. Un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
4: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
3: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
4: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rimenute dalle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia. tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni

0: Il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza, luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
1: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica, Mattarella.
6: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzione Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico, un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
5: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
6: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
5: Il calcio in chiusura, José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga. Da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
10: Sono le 18 e 34 minuti.
9: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
11: Tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
0: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
11: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
0: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
11: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
1: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti a rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 18 e 41 minuti.
9: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
1: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie varie regioni e nelle ultime 24 ore denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
12: IMSS, insieme, sempre.
4: Assegno unico universale. Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
13: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumentano aumenta il petrolio, ma lenti a scendere. Quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento, con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 18 e 52 minuti.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
9: L'economia.
2: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
14: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
2: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore SAP Concours. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
9: L'economia.
2: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concours. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo di Pavia nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della ricerca. 5 per 1000 alla San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 2 minuti.
9: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
5: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
6: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
5: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno, bandiera storica, e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
6: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione. Hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
5: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro, la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
6: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
9: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Mondiali di calcio in primo piano. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. Nella stessa giornata si prosegue con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. José Mourinho vuole rinnovare il Real Madrid e il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabéu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde. MotoGP. Con un irresistibile e inatteso time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ayogura si mette davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 51 secondi e 735 millesimi che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi, che si era appena portato al comando. 91 millesimi di vantaggio per il giapponese che in sella alla RSGP Trekhouse precede quella ufficiale del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Finn domina la sesta tappa del Giro d'Italia Next Gen nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 9 minuti.
9: News.
16: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
5: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
16: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
5: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
16: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
5: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
16: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
12: INPS, insieme sempre.
4: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si

0: 62 riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche Neo Broker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione

0: redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 22 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Mondiali di calcio in primo piano. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il qatariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Selezione di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora auto Neymar, novità in attacco dove Cugna è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetà e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. Nella stessa giornata si prosegue con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. José Mourinho vuole rinnovare il Real Madrid e il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabéu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde. MotoGP. Con un irresistibile e inatteso time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ayogura si mette davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 51 secondi e 735 millesimi, che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi, che si era appena portato al comando. 91 millesimi di vantaggio per il giapponese, che in sella alla RSGP Trekhaus precede quella ufficiale del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Finn domina la sesta tappa del Giro d'Italia Next Gen nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
6: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
7: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
3: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico. Lo evidenzia evidenza un'indagine di Confturismo Confcommercio secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore Sapconcur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
0: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore Sapconcur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next.
8: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione.
9: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
5: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
9: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
5: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno, bandiera storica, e Lazio, rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
9: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
5: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
9: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Viabilità.
10: Il traffico continua ad essere decisamente più intenso del solito, soprattutto sulle direttrici verso le località turistiche alla vigilia di un weekend che si annuncia incandescente. La situazione più difficile è in A1, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Arezzo e Valdarno verso Milano, con lunghe code di veicoli bloccati dopo Arezzo. Code inoltre in uscita da Arezzo provenendo da Napoli e tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a nord in A1 code a tratti verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola, tra Modena Nord e Valsamoggia e tra Firenze Sud e Incisa. A Milano coda in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza, in nord da Monza a Sesto nelle due direzioni, e in A4 tra Cinisello e Milano Est in ambo i sensi. Per un incidente code anche tra la tangenziale esterna di Milano e Trezzo verso Trieste. Verso Genova ancora code in A26 tra Ovada e Masone verso Voltri, e per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente inoltre circa 8 km di code in A12 da Recco a Genova Est verso Genova. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Prenestino a San Giovanni e più avanti tra La Pisana e Aurelio. A Napoli code in A1 a tratti tra Casoria e Bivio per Napoli Centro, lunghe code poi sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale, a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Salerno code in A30 tra Mercato San Severino e Fisciano. Traffico congestionato inoltre al nodo di Frate con code in A2 da San Mango Piemonte a via Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta. Code anche in A3 da Vietri sul Mare a Fratte verso la 2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta. Code poi sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Mondiali di calcio in primo piano. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cugna è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. Nella stessa giornata si prosegue con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. José Mourinho vuole rinnovare il Real Madrid e il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabéu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche 2 calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde. MotoGP. Con un irresistibile e inatteso time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ayogura si mette davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 51 secondi e 735 millesimi, che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi, che si era appena portato al comando. 91 millesimi di vantaggio per il giapponese, che in sella alla RSGP Trekhouse precede quella ufficiale del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Finn domina la 6ª tappa del Giro d'Italia Next Gen nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 45 minuti.
1: News.
9: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
11: Nuova attenzione intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
12: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
11: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
12: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
11: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
12: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
10: Il traffico continua ad essere decisamente più intenso del solito, soprattutto sulle direttrici verso le località turistiche alla vigilia di un weekend che si annuncia incandescente. La situazione più difficile è in A1, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Arezzo e Valdarno verso Milano, con lunghe code di veicoli bloccati dopo Arezzo. Code inoltre in uscita da Arezzo provenendo da Napoli e tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a nord in A1 code a tratti verso Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola, tra Modena Nord e Valsamoggio e tra Firenze Sud e Incisa. A Milano code in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza, in nord da Monza a Sesto nelle due direzioni, e in A4 tra Cinisello e Milano Est in ambo i sensi. Per un incidente code anche tra la tangenziale esterna di Milano e Trezzo verso Trieste. Verso Genova ancora code in A26 tra Ovada e Masone verso Voltri e per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente inoltre circa 8 km di code in A12 da Recco a Genova Est verso Genova. A Roma code sul grande raccordo l'accordo anulare in interna da Prenestino a San Giovanni e più avanti tra La Pisana e Aurelio, a Napoli Codena 1 a tratti tra Casoria e Bivio per Napoli Centro, lunghe code poi sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale, a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli, ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale, verso Salerno Codena 30 tra Mercato San Severino e Fisciano, traffico congestionato inoltre al nodo di Fratte con Codena 2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta, code anche in A3 da Vietri sul Mare a Fratte verso la 2 e da Fratte a Salerno Centro nella direzione opposta, code poi sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma, in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
13: INPS, insieme sempre.
14: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.inps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
0: Buon venerdì 19 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoutenti sostiene che i ribassi dei carburanti alla pompa registrati negli ultimissimi giorni sono del tutto insufficienti rispetto al forte deprezzamento del petrolio. L'Associazione dei consumatori invita pertanto il governo a osservare in questa fase la massima vigilanza sull'andamento dei listini di benzina e gasolio. Il Brent, indice di riferimento per il mercato europeo, è tornato, spiega Assoutenti, sotto gli $80 al barile. Tuttavia, alla pompa i prezzi dei carburanti scendono comunque al rallentatore. E nonostante la quotazione del petrolio non sia l'unica variabile che incide sui listini di benzina e gasolio, è lo stesso evidente come ci siano ampi margini per una discesa più rapida dei prezzi ai distributori. Da qui la richiesta avanzata al governo affinché vigili con estrema attenzione sull'andamento dei listini di gasolio e benzina, poiché il fenomeno della doppia velocità dei carburanti, che sono velocissimi a salire quando aumenta il petrolio ma lenti a scendere quando le quotazioni calano, non solo produce ogni giorno danni da milioni di euro agli automobilisti che fanno il pieno, ma ha pure effetti a cascata sull'inflazione e sull'economia nazionale. La Consob, nel nuovo quaderno FinTech intitolato La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, segna i principali rischi che l'investitore retail può trovarsi a dover affrontare nel campo della comunicazione finanziaria su web e social. Il quaderno delinea infatti i profili dei nuovi protagonisti della finanza digitale che si muovono accanto agli intermediari tradizionali e ne individua quattro categorie diverse. La più nota è quella degli influencer, ossia gli influencer finanziari che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti e che in alcuni casi possono nascondere conflitti di interesse legati a guadagni personali o a sponsorizzazioni nascoste. Ci sono poi le financial web communities, ovvero la comunità al cui interno si condividono analisi e strategie finanziarie, con il rischio che l'approvazione del gruppo finisca per prevalere sull'analisi dei fondamentali e sull'autorevolezza delle fonti. Accanto a questi, la Consob segnala anche neobroker, piattaforme digitali che dialogano con l'utente e prestano servizi di investimento con il rischio però di trasformare in gioco l'attività finanziaria vera e propria. Infine esistono pure le academy, che in alcuni casi possono funzionare da esca per gli investitori, promettendo formazione gratuita per poi spingere i risparmiatori a investire capitali che in certi casi finiscono per sparire nel nulla. Simile a quello delle academy è inoltre il fenomeno delle prop firm, che offrono agli aspiranti investitori la possibilità di fare trading in un ambiente simulato di prop
16: prova, sfruttando le tecniche della gamification, e cioè l'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in altri contesti, senza voler impegnare il proprio capitale, ma prevedendo comunque un esborso per un corso abbonamento che funge da requisito d'accesso. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha poi anche contribuito alla nascita di celebrity e di influencer virtuali e persino alla clonazione di personaggi reali per truffare gli investitori. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Radio GR News.
18: Sono le 20 ed un minuto.
15: Gli inserti speciali di Radio GR News.
14: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
20: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese decennio. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
3: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
21: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal Presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
22: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
23: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
3: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
24: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei 3 paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio, continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
15: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva all'Aria che tira sulla 7. A stretto giro la replica della premier che parla di dichiarazioni totalmente inventate. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra USA e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La Svizzera resta disponibile a facilitare queste discussioni. I relativi lavori preparatori proseguono, ha annunciato il ministro degli esteri in un messaggio trasmesso da AFP, senza fornire dettagli su una prossima data per i colloqui. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe aver riportato un danno midollare. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118. Come scritto da Il Quotidiano di Puglia, i soccorritori hanno trasportato il turista in codice rosso all'ospedale Fazzi di Lecce. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfetena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. A Udine due

0: immediatamente negli uffici della Questura di Udine per consegnarlo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi di aver eliminato

0: decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
0: Veniamo in Italia da Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
0: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sono le 20 e 27 minuti.
5: News. Buonasera da Alessandro Cesilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
6: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese. cedri, il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
5: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
7: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
8: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
9: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
5: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, nei mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
10: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti, la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva all'Aria che tira sulla 7. A stretto giro la replica della premier che parla di dichiarazioni totalmente inventate. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra USA e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La Svizzera resta disponibile a facilitare queste discussioni. I relativi lavori preparatori proseguono, ha annunciato il ministro degli esteri in un messaggio trasmesso da AFP, senza fornire dettagli su una prossima data per i colloqui. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe aver riportato un danno midollare. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118. Come scritto da Il Quotidiano di Puglia, i soccorritori hanno trasportato il turista in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfetena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafogli contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale a ieri, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno trovato il portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 44 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester. È tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia, ad Alessandria la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese deceduto. Il bilancio provvisorio è di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
2: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
7: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio, continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20:59.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng nel suo intervento ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
11: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei mia fan non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sono le 21 e 19 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio ora: USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 26 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio ora: USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica

0: e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 22 e 21 minuti.
0: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli stati membri che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente, l'estate con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale.

0: Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22:36.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna da attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xiongan e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo affondo. Non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto 2 treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. Sono intervenuti intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo. Non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo affondo. Non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati.

0: interessata alla sconfitta della Russia e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 23 e 21 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo affondo. Non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto 2 treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto

0: caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo. Non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione, sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo: non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier: certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. Sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti: a 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo. Non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 23 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo: non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier: certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. Sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente NBC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sulla 7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi. È il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
3: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente NBC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burks spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 21 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burks spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo.
4: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi. È il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford, oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensionale prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente NBC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo.
4: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensionale prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: è 1:26.
1: Meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:40.
2: Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Let's move!

0: Meteo.
1: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.